0: Radio Nexo.
1: Un gabbiano che vola via, la tua bocca già sulla mia.